0: Rock steady. Sempre più tua, sempre più super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
1: En estos momentos, nuestras líneas están ocupadas.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 2:50.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza eco.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se un giorno resterai senza di me, allora forse.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.
6: Sono le 7:01.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 8 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia!

qualcosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno, buona domenica, buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate rigorosamente in diretta dal nostro studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, Pierangelo Pini con voi, la regia curata dalla nostra Elisa, ben ritrovate, dunque ritrovati, questa è Radio Super sul canale 788 del vostro televisore e un saluto a coloro che ci stanno ascoltando anche in contemporanea sul canale 96 di Super TV, perciò pronti per vivere due ore in questa bella mattinata di oggi, domenica 22 di agosto. Pronto, abbiamo già una telefonata, pronto!
1: Pronto, ciao, sono Carlo.
0: Buongiorno, il nostro
1: Carlo. Sei carico?
0: Siamo carichi, qui siamo sempre carichi, di tutto.
1: Bene. Beh, bisogna vedere se è quello da 10 di carichi o quello da 11.
0: Lì bisogna vedere. È quello da 11, il migliore, naturalmente. Migliore. Ciao Carlo, tutto bene lì?
1: Ciao,
0: tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto, voi?
0: Noi tutto bene, siamo contenti naturalmente di stare con voi, perché...
1: Certo, anche noi, perché se no... Non saremmo qui.
0: Esatto. Va bene, Carlo. Ti auguriamo una buona domenica.
1: Ti ringrazio per la canzone che hai messo.
0: Figurati.
1: Bellissima.
0: Ok, speriamo che possa migliorare e dai, a posto.
1: Speriamo.
0: Certo.
1: Ok.
0: Ve lo auguriamo. Ciao Carlo,
1: un abbraccio
0: Carlo, grazie al nostro Carlo da Gorlago che è sempre il primo e quello che rompe il ghiaccio. Dicevo, due ore insieme da questo momento sino alle ore 12, la musica, le canzoni e voi, soprattutto voi, siete protagonisti perché potete chiamarci in diretta come già lo state facendo al 351 40 41 42 3. Pronto?
2: Sono Maria Di Mandello.
0: Buongiorno.
2: Gli ho detto che non c'ero stamattina, ma il tempo qui a Mandello è brutto, non sono mossa.
0: Brava.
2: Allora sto seguendo le canzoni, mi ha detto che mi faceva un valzer.
0: Certo, e te lo mettiamo il valzer, assolutamente.
2: Grazie.
0: Quello che vuoi tu, va bene? Te lo mettiamo molto volentieri.
2: Va bene, grazie.
0: Ciao cara, grazie Maria, un abbraccio a questa amica. Senz'altro il valzer arriva sempre, il valzerino non manca mai da noi. Dicevo, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarti. Già siete partiti in tanti e in tante questa mattina. Forza, perché anche oggi vi voglio sentire alla grande. È un'altra bella domenica insieme. Pronto?
3: Pronto? Pierangelo?
0: Sì, buongiorno. Chi parla?
3: Buongiorno. Io sono Piera.
0: Sì?
3: Di Angera, Lago Maggiore.
0: Oh, buongiorno Piera.
3: Prima di tutto ti devo dire che oggi non ne abbiamo 22, ne abbiamo 23.
0: 23, hai ragione. Brava, grazie che mi hai corretto.
3: Lo sai perché ti dico così?
0: Dimmi.
3: Tanti anni era, sarebbe stato il compleanno di mio marito.
0: Ah, allora noi gli facciamo gli auguri.
3: Purtroppo
0: comunque.
3: È 45 anni che non c'è,
0: certo,
3: più, perché è tanto che sto.
0: Però è giusto sempre ricordarlo, mi fa molto piacere.
3: E io me lo devo ricordare.
0: Certo. Dimmi
3: io
0: cara.
3: Io poi, se tanto vedo che sono una delle prime, io mi chiamo Piera, dicono.
0: Sì, mi hai detto.
3: Mi chiamavo.
0: Sì.
3: Piera Rosangela.
0: Sì.
3: Poi mi hanno tolto quanto fa il
0: ha cambiato, esatto, hanno tolto il secondo nome.
3: Mattina via Soccera, era ancora delle mie nonne, mi dispiaceva. E poi tu sei Pini.
0: Esatto, esatto.
3: Io sono Ponti.
0: Vedi
3: che ci abbiamo quasi tutto.
0: Abbiamo
3: assieme.
0: Delle cose in comune qui,
3: In comune.
0: Esatto.
3: Ecco, adesso ho appena messo su, sono da sola perché vivo da sola.
0: Però Piera, guarda, sei da sola, ma noi ti teniamo compagnia, assolutamente.
3: Sì, ma io c'ho sempre la televisione attaccata. Se non avessi la musica, ho sentito già la messa.
0: Bene.
3: La messa l'ho già sentita.
0: Dalla Madonna della Neve, certo.
3: Adesso, allora io sono Piera soltanto, anche tra parentesi le mie nonne si chiamavano Rosangela, e me l'hanno tirata via, va bene. Piccolo fiore, buonanotte, viso d'angelo. Viso d'angelo ce l'hai?
0: Viso d'angelo te la mettiamo, ce l'abbiamo, certo.
3: Ecco,
0: va bene.
3: La sento.
0: Va bene. Ciao Piera, un abbraccio e stai con noi. Grazie di cuore alla nostra amica Piera. Grazie, grazie, grazie. Dicevo, dunque, noi iniziamo la nostra bella mattinata insieme. Sì, è il 23 di agosto. Bisogna che le dica a Elisa di alzarmi un po' i caratteri qui del computer, altrimenti poi io ci vedo poco. Mamma mia, qui invecchiamo. Allora, dicevo, 351 40 41 423 per chiamarci in diretta nel corso di questa mattinata, per stare insieme, per chiacchierare, per ascoltare belle canzoni. Pronto?
4: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa.
0: Oh, ciao Maria Rosa.
4: Oggi è il mio onomastico perché mi chiamo anch'io Rosa.
0: Oh, auguri, auguri a te.
4: Grazie.
0: E a tutti coloro che si chiamano come te.
4: Ecco, oh, io li faccio a tutte le rose.
0: A tutte le rose, certo.
4: Ascolta, ti volevo salutare, augurarti una buona domenica, c'è tua moglie.
0: Sì.
4: E poi se vuoi mettere una bella canzone.
0: Quella che vuoi, Maria Rosa.
4: Tanto per tutte belle.
0: Va bene.
4: No, una vale l'altra.
0: Va bene, Maria Rosa, te la dedichiamo di vero cuore.
4: Mi piace di più.
0: Va bene, va bene. Maria Rosa, grazie di cuore per la tua amicizia. Un bacio.
4: Ciao.
0: Grazie, grazie alla nostra Maria Rosa e da Usmate. Dunque, dicevo, siamo insieme, tanta bella musica. Adesso per un'oretta il ballo liscio e poi dalle 11 alle 12 ancora tante belle canzoni, ma soprattutto la vostra compagnia. Avete già iniziato alla grande e mi fa piacere sentirvi tutti, perché è bello sentirvi. Pronto?
5: Ciao Pierangelo, sono Dorotea, provincia di Lodi.
0: Ciao Dorotea, come stai? Come state
5: bene,
0: lì?
5: Bene, bene, sto bene oggi.
0: Oh, sono contento. Si sta bene, dai, c'è freschino e dai, insomma.
5: Sì, sì, ma ora fa un po' caldo, ecco.
0: Vabbè, però dai, il caldo ormai è passato.
5: Sì,
0: adesso
5: sì, se è andato, sì.
0: Adesso.
5: Senti, buona domenica a te e a tutti. Anche alla tua famiglia.
0: Va bene, anche a voi. Grazie, grazie veramente di cuore per la tua amicizia,
5: sì,
0: e per la tua sintonia con noi.
5: Sì, ok. Sì, okay.
0: Grazie,
5: ciao,
0: Tea.
5: Ciao.
0: Grazie, un abbraccio grosso a te e Beppe. Grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. Che bello sentirvi protagonisti e protagoniste. Partiamo con una bella canzone. Marco e il Clam, Fammi una carezza, che dedico a tutti voi e a tutte voi.

0: daremo. Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi in linea. Pronto?
1: Ciao Pier, sono Carla di Cremona.
0: Oh, la nostra Carla dal Torrazzo di Cremona.
1: Buona domenica, buona... buon tutto. Dacci delle belle canzoni che ci fai allegri.
0: Va bene, va bene Carla.
1: Ti ringrazio di tutto quello che ci doni.
0: Grazie a te per la tua ciao, amicizia Pier. E il tuo ascolto. Ciao, un abbraccio, buona domenica Carla,
1: forte,
0: stai con noi.
1: Anch'io,
0: ciao bella.
1: Forte,
0: un abbraccio forte. Ciao Carla.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra Carla da Cremona città.

0: Allora sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Daniela, ciao Pirata.
0: Ciao Daniela.
1: Buona domenica a te,
0: buongiorno,
1: anche
0: buongiorno
1: ciao,
0: cara.
1: Ciao carissimo.
0: Tutto bene?
1: Tutto...
0: Io sì, bene, dai. Io bene, tu tutto bene?
1: Sì, abbastanza bene, sono potuto ascoltarti te sempre.
0: Bene,
1: sempre.
0: Grazie, grazie, grazie, sei veramente molto molto gentile. Dai.
1: Ma io guarda che io mi seguo sempre, ma lo anche la notte quando non dormo, sento televisione io ascolto
0: ma lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo, dai.
1: Siete bravissimi e tutto, dai, siete simpatici e tutti, dai.
0: Grazie Daniela e ti auguro una buona domenica, va bene? E ti mando
1: quando,
0: una canzone.
1: Quando vuoi mi mandi lui. Dai.
0: Lui, va bene, te la mandiamo, sì. Certo. Ciao cara,
1: grazie,
0: te la dedichiamo,
1: mille,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao,
0: grazie, ciao. Grazie alla nostra Daniela da Brescia e continuiamo con la canzone.

0: fammi una carezza, la faccio a tutte voi una carezza, veramente con il cuore in questa nostra bella mattinata insieme. È domenica, buongiorno, state preparando il pranzo speciale della domenica, siete tornati dalle vacanze, siete lì un po' così e le vacanze sono finite, noi vi rallegriamo con le canzoni e con la musica, state con noi amici e amiche rigorosamente in diretta, dal canale 351, scusate, dal canale 788 del televisore, per quanto riguarda Radio Super, dal canale 96 per quanto riguarda Super TV. 351 invece il numero di telefono, 351 40 41 423 per chiamarci, e quando volete noi siamo qui con voi e per voi per chiacchierare, una bella chiacchierata, un ciao, e dai che la domenica cambia subito così l'aspetto. Pronto?
1: Ciao Pierangelo.
0: Pronto, chi parla? Buongiorno, ciao.
1: Mi chiamo Angela, chiamo da Maleo. Volevo fare, se è possibile, sì, una dedica alla mia amica Fernanda. La canzone Fernanda, ma non so chi la canta.
0: Fernanda, va bene, noi la cerchiamo. Adesso diamo tutto a Elisa in regia, lei la cerca, vedrai che te la trova, va bene?
1: Grazie.
0: Va bene,
1: la dedica lei. Per la trasmissione.
0: Grazie, un saluto a te e la tua amica Fernanda. Allora, un abbraccio,
1: grazie,
0: a tutti e due.
1: Ciao, okay, un
0: ciao, grazie.
1: A te,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie a voi amiche, è bello anche che vi salutate, le amici che nascono magari anche attraverso così la radio, attraverso le nostre telefonate. 351 40 41 423, è vero che il numero lo vedete scritto in sovraimpressione sia sul canale 788, naturalmente il nostro logo ufficiale della radio, sia anche sul canale 96, perché c'è il nostro Info 24, il nostro videogiornale da leggere mentre ci ascoltate. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Fernanda, l'amica di Angela.
0: Eccola qui,
1: che
0: Fernanda.
1: Ho prima.
0: Botta e risposta. Buongiorno, Fernanda.
1: Buongiorno, ciao, come state? State bene?
0: Noi stiamo bene, tu stai bene, ti sento bella,
1: sì,
0: allegra.
1: Sono in casa e ho sentito che la mia amica Angela di Maleo mi ha dedicato la canzone Fernanda, che la canta Daniele Cordani. Sì,
0: esatto, la nostra Elisa ci dice qua tutto. Va bene, dai, ok.
1: Dai. Ti saluto, buona domenica e ci sentiremo presto.
0: Assolutamente,
1: ciao,
0: ti aspetto quando vuoi. Un abbraccio, grazie di cuore.
1: Un bacio anche a te e Angela, che mi
0: grazie,
1: ha dedicato la canzone.
0: Anch'io.
1: Ciao.
0: Grazie a questa amica. Dunque, c'era l'amica che ci ha scritto il valzerino e noi ben volentieri mandiamo questo bel valzer da questa bella fisarmonica che arriva.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il disco, perché abbiamo, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Buongiorno. Ciao Pierangelo, buongiorno.
0: Oh, eccolo qui il nostro Carlo. Buongiorno.
1: Tutta la tua equipe e, sì, la regia.
0: Certo, la nostra Elisa. Dimmi, caro. Dimmi.
1: È possibile avere una suonata della Tigre di Cremona per la,
0: certo,
1: signora,
0: certo,
1: Mirie,
0: sì,
1: del presidente della fanfara?
0: Va bene, la mettiamo nella seconda parte, mettiamo Mina assolutamente, va bene?
1: Va bene, va bene.
0: Ti saluto,
1: grazie,
0: e ti ringrazio, un abbraccio, ciao Carlo, grazie di cuore, un abbraccio al nostro Carlo da Via Dana e un saluto ai bersaglieri, di Via Dana e tutti i bersaglieri. Continuiamo con il brano.

0: Barbiero, questo valzerino. Allora, buongiorno, buona domenica, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Pierangelo Pini con voi in diretta dal nostro studio 2 da Cadignano di Verona Nuovo. Un saluto anche agli amici della panchina, perché stamattina sono riuniti sulla panchina e ci stanno ascoltando. Poi gli mandiamo una bella canzone di Mauro Levrini, perché mi hanno detto siamo qui tutti carichi. Dunque. Allora, voi potete continuare a chiamarci, siete partiti e partite alla grande, ma continuate perché abbiamo due ore, sino alle ore 12 siamo qui insieme e abbiamo voglia ancora naturalmente di sentirvi, perché sapete che da parte mia la voglia di sentirvi è sempre grande e importante. 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, ci state ascoltando e dal vostro televisore comodamente a casa, ce lo dite, no? Siamo qui a casa tranquilli, tranquille, seduti in poltrona sul divano, accendiamo il televisore, che comodità, e ascoltiamo la radio, canale 788 di Radio Super, e in contemporanea questa mattina sul canale 96 di Super TV. E vi salutiamo tutti amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Beppe dalla Valtrebbia.
0: Oh, Beppe dalla Valtrebbia, buongiorno Beppe, buongiorno carissimo.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene lì? Tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto, c'è bel fresco adesso.
0: Oh, meno male, chissà come si sta bene. Dimmi caro.
1: Ci voleva. Volevo sentire, se mi potevi far sentire Barbara Lucchi e Massimo Venturi con La Sfida.
0: Va bene, vediamo se la regia, la nostra Elisa, la trova molto volentieri. Dacci il tempo di cercarla, va bene?
1: Se no, se non c'è quella lì, mi fai Paolo Bertoli con Aspettami Lì.
0: Va bene, va bene. Una o l'altra, senz'altro, noi te la mettiamo.
1: Sì,
0: vai
1: sì,
0: tranquillo.
1: Grazie.
0: Ciao
1: grazie,
0: caro, grazie, un abbraccio.
1: Per la trasmissione.
0: Anche a te, grazie. Complimenti perché ti ascolti. Grazie al nostro amico. Dai, che bello sentirvi. Poi è bello perché ci aiutate anche nel palinsesto musicale, lo dico sempre, poi nel limite del possibile, perché dobbiamo cercare i brani, a volte non è nel computer, dobbiamo cercare il disco, andiamo in archivio, insomma, e c'è un lavoro anche dietro a tutto questo, però noi cerchiamo sempre di accontentarvi. Ecco, non ne abbiate a male se per caso a volte non riusciamo proprio a mettervi la canzone che volete. Noi magari, se non riusciamo in questa puntata, magari lo facciamo nella prossima, però ecco, noi cerchiamo sempre nel limite del possibile, e sottolineo questo, nel limite del possibile, di aiutarvi ad ascoltare il vostro brano preferito, perché anche questa è la radio, e questa è Radio Super, la radio che vi tiene compagnia. Insieme facciamo questa bella trasmissione, sarò con voi anche domani mattina, lo ricordo, domani mattina lunedì, e sarò in onda sempre qui sul canale 788 della radio, ancora in questa fascia oraria, dalle 10 alle 12, perciò anche domani mi troverete in diretta e vi aspetto tutti. Intanto c'è Franco Bastelli intanto c'è un'altra bella chiamata che noi prendiamo molto volentieri. Pronto?
2: Pronto, io chiamo da Carpenedolo.
0: Buongiorno.
2: Volevo fare una delica.
0: Sì, dimmi, la stai già facendo, sei in diretta, dimmi.
2: Allora, una canzone dei Pooh.
0: Una dei Pooh, sì.
2: Al mio compagno Mario.
0: Sì, va bene. Allora, come ti chiami tu, se vuoi dirci il nome?
2: Allora, io mi chiamo Cesarini.
0: Ok, allora ascoltami, nella seconda parte molto volentieri ti mettiamo un brano dei Pooh, ok?
2: Ok, grazie mille.
0: Grazie a te, buona giornata a te Mario. Buona domenica, grazie di cuore per la tua amicizia e per la tua sintonia con noi e sui nostri canali del nostro gruppo editoriale su Super TV e su Radio.

0: Sorriso d'Angelo, la voce di Franco Bastelli. Ed ora continuiamo, cosa c'è? Perché hai trovato la canzone. Ah, va bene, bene, no, perché intanto mi guardi in un modo un po' strano, non capisco se ho detto qualcosa di strano o se invece sto andando bene. Tutto a posto, ho trovato la canzone Fernanda, benissimo. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto?
1: Era Angelo, ti ringrazio. Sorriso d'Angelo.
0: Figurati, è stato un piacere. Lo sai che è sempre un piacere, se possiamo accontentarvi, lo facciamo con il cuore.
1: Senti, facciamo così, io sono Piera Rosangelo, sì. Così almeno sa chi sono.
0: Certo, ho capito già. Va bene, ciao cara. Dimmi.
1: Senti, siccome che domani non ci sono, non riesco a rimettermi anche oggi su una casa, piccolo fiore.
0: Vediamo se ci stiamo nei tempi, vediamo nel corso della mattinata, sì, va bene?
1: Perché stamattina ci sono, per domani non ci sono.
0: Va bene, va bene, ok. Ciao cara, grazie. Ciao. Dunque, 3, 5.

0: 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per stare con noi questa mattina, per così dai tenerci, ci teniamo compagnia a vicenda, lo sapete, no? Quando ci siete voi il programma poi prende tutta un'altra piega e noi aggiungiamo anche un posto a tavola. Se magari qualcuno di voi che non ha mai chiamato, qualche persona o qualche amico, qualche amica nuova che vogliono così chiamarci per la prima volta, lo facciano assolutamente, perché vi invitiamo ufficialmente a chiamarci. Siamo in famiglia, non c'è niente di particolare, è una chiacchiera oppure un ciao, è proprio per così sentirci e farci sapere che siete lì, che ci ascoltate. Però noi sappiamo che siete tanti, e perché i numeri di ascolto insomma ci danno così conferma della vostra amicizia e della vostra sintonia così costante con noi. Perciò grazie veramente di cuore, perché stiamo veramente avendo dei dati di ascolto molto molto importanti, e tutto questo grazie a voi che ci seguite e gradite le nostre trasmissioni, le nostre chiacchiere, il nostro stare con voi. Vi ricordo che poi da settembre inizieranno anche di nuovo i palinsesti, ci saranno delle novità, e vi invitiamo naturalmente a seguirci per scoprire queste novità. Pronto?
1: Ciao Pierangelo.
0: Oh, buongiorno carissimo, buongiorno.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, dai, presentati tu ai nostri ascoltatori, perché così almeno sanno chi sei, eh. Io ho capito, però è giusto che ti presenti, perché così almeno i nostri ascoltatori...
1: Federico di Montichiari.
0: Federico da Montichiari, grande città. Allora, come stai?
1: Salutarti, no, richiedere, salutarti.
0: Va bene Federico, a me fa piacere...
1: Io volevo dirti una cosa, Pierangelo.
0: Dimmi Fede, dimmi.
1: Sarà 3 mesi che non sento Giorgio, se tu lo vedi salutamelo.
0: Allora, certo.
1: Sì, perché non riesco a mettere nessuno, né con te né con lui, sul 787 della mia televisione.
0: Allora, ascolta Federico, 788 e non più 787, perché il canale è cambiato.
1: Sì, ho capito, 788.
0: Fai...
1: Ma non sono capace, ho 53 anni, ma sono negato in tecnologia.
0: Ma dai, chiama un tuo amico, qualcuno che ti rifà. Bisogna rifare la sintonia, al limite, se non si sente.
1: Ce la farò, me la farò fare.
0: Ecco.
1: Comunque, ti saluto te, che sei sempre speciale.
0: Va bene.
1: E salutami anche Giorgio, che... E tanto tempo,
0: ma Giorgio,
1: no,
0: vedrai che a settembre
1: sento.
0: Torna Giorgio, è in vacanza, ma torna tranquillo, ok?
1: Sì, salutamelo.
0: Certo,
1: bene?
0: Lo salutiamo in diretta, Giorgio, va bene?
1: Ciao Pierangelo,
0: ciao Federico.
1: Sempre grande.
0: Sei tu grande, ciao, ti mando Ruggeri, ciao, grazie. Ciao al nostro Federico da Montichiari. Sì, infatti Giorgio Conti lo salutiamo, magari all'ascolto, e tornano, poi torna a settembre anche la sua trasmissione. Adesso ricordo, abbiamo questa programmazione estiva nel mese di agosto, abbiamo così dato il cambio ai nostri colleghi che meritavano assolutamente qualche settimana di vacanza, qualche giorno, e poi però da settembre, dalla prossima settimana senz'altro tutti saranno di nuovo operativi e ripartirà il palinsesto consueto della radio e della televisione. Intanto mi diceva la Elisa che ha trovato la canzone, ma dobbiamo rispondere al telefono, ben volentieri, vi sentiamo. Pronto?
2: Buongiorno, sono la signora Domenica di Castiglione.
0: Buongiorno. Vorrei... Domenica, buongiorno.
2: Vi seguo sempre, la bella trasmissione, fate delle bellissime canzoni. Ascolta, volevo fare una dedica al mio compagno.
0: Sì.
2: E a me stessa, che domani faccio gli anni.
0: Auguri.
2: La canzone, grazie. La canzone mi piacerebbe, La Paloma, quella spagnola col violino e l'orchestra, sarebbe meraviglioso.
0: Va bene, dai, vediamo se riusciamo a accontentarla, la cerchiamo, comunque qualcosa ti mettiamo assolutamente. Va bene, Domenica?
2: Va bene, grazie.
0: Intanto auguroni.
2: Me la fate oggi?
0: Sì, te la facciamo nel corso della mattinata.
2: Grazie mille.
0: Prego,
2: giornata.
0: Cara, grazie, un abbraccio, ciao. Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo e mandiamo subito il brano dal titolo Fernanda. Tra pochissimo saremo ancora con voi. Radio Super, pubblicità.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno, chiamo da Goito.
0: Buongiorno da Goito, buongiorno.
1: Clara, mi può dedicare la canzone Oltre Po?
0: Oltre Po, va bene, la cerchiamo e te la mettiamo, Clara, va bene?
1: Verso che ora, grosso modo?
0: Adesso se la troviamo la mettiamo anche subito dopo, il tempo di trovarla, va bene?
1: Grazie.
0: Ciao cara, grazie.

0: Allora sentiamo se abbiamo ancora in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Sono Giovanna di Ceccano.
0: Buongiorno.
1: Di Frosinone.
0: Buongiorno Giovanna, buongiorno carissima.
1: Una canzone di Nomadi.
0: Va bene, la mettiamo nella seconda parte, va bene?
1: È tutto a posto, di Nomadi.
0: Va bene, ok, ciao cara.
1: Ringrazio.
0: Prego,
1: buongiorno.
0: Ciao cara, ciao.

vai, vai, continuiamo, le 10:37 minuti e siete su Radio Super. Buongiorno e buona domenica con Pierangelo. Stamattina vi sento belli carichi e belle cariche. Intanto saluto Graziano, che è il presidente dei bersaglieri di Via Dana, che mi ha chiamato prima sull'altro numero, quello privato, perciò lo saluto e lo ringrazio per la sua amicizia, la sua sintonia con noi. E nel corso poi della mattinata, Graziano, ti dedico proprio un brano dei tuoi bersaglieri, della tua fanfara di bersaglieri e di Via Dana. Intanto continuiamo a ballare, ma voi continuate a stare con noi, continuate a chiamarci, perché state rallegrando e rendere vivo e viva questa trasmissione. Mamma mia, che bello sentirvi tanti stamattina, è una bella domenica con voi, è il 23 di agosto e si è un po' rinfrescato, magari siete già rientrati dalle vacanze. Niente paura, perché da noi le vacanze ci sono tutto l'anno, perché quando c'è la bella musica, quando c'è la compagnia, cosa vuoi di più? Dai, forza, 351, questo è il numero di telefono per contattarci in diretta, 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Siamo in diretta, canale 788 della radio, che si ascolta, lo ricordo, sul televisore, oppure in simultanea anche sul canale 96 di Super TV, la nostra televisione ufficiale. E poi vi ricordo anche, un saluto a coloro che ci hanno magari ascoltando in automobile sulla radio DAB, canale 7C, e un saluto a quelli che ci ascoltano magari dalle varie piattaforme in internet o dal nostro sito ufficiale BresciaSat. Magari sono in giro a camminare col telefonino in tasca, la radio in tasca, e vi teniamo compagnia. Buongiorno e ovunque voi siate, perché la radio vi raggiunge sempre e vi tiene compagnia. Arriva l'orchestra Franco Bagutti, Oltre Po'.

Oltre Po, l'orchestra del maestro Franco Bagutti, che salutiamo di vero cuore. Le 10:43 minuti, ancora buona domenica, ancora buona mattinata con Radio Super e con Super TV, con Pierangelo Pini in diretta dallo studio 2 da Cardignano di Verona Nuova. La regia è curata dalla nostra Elisa. Un saluto anche naturalmente a Lario Crotti, che è il responsabile tecnico della trasmissione dal centro emissione di Bargnano di Corzano in provincia di Brescia. Dunque, voi potete naturalmente continuare a chiamarci. Stamattina vi sento particolarmente così, che state partecipando proprio forte. Grazie veramente di cuore per questo. Continuate, perché abbiamo ancora del tempo per stare insieme. Sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta. Ricordo ancora il numero di telefono che vedete bene in grande sul vostro televisore: 351 40 41 42 3. Chiamateci. Ho sentito anche nuovi ascoltatori, nuovi amici che ci hanno chiamato per la prima volta. Mi fa molto piacere. Sapete che ci fa piacere sentirvi tutti e tutte, voi che ci sostenete da tempo e da sempre, ma è bello anche sentire gli amici e le amiche che ci chiamano magari per la prima volta, qualcuno che magari non ha mai chiamato perché non era all'ascolto, perché lavorava, perché o non poteva o non voleva, e questa domenica magari è lì che ci sta ascoltando e decide proprio di chiamarci al 351 40 41 42 3. Va bene, adesso abbiamo questo bellissimo brano che arriva dall'orchestra del maestro Paolo Bertoli. Aspettami lì, eccolo qui.

0: Allora, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Metti in pausa, Elisa, il disco. Pronto?
1: Pronto, pronto. Sono Luigi da Monza.
0: Buongiorno, Luigi.
1: È già un paio di volte che ci sentiamo, mi fa piacere. Senti.
0: Dimmi, Luigi.
1: Io è dalle 7 che ascolto musica e quant'altro.
0: Dimmi, Luigi.
1: Allora, io sono anch'io in casa da solo e quant'altro, e nel senso signore, signorine, mica, e quant'altro. Mettici un po' di musica latinoamericana, qualche boogie boogie, un samba,
0: dai,
1: di svegliare un po' questa gente qui,
0: dai, va
1: di
0: bene.
1: Mettergli un po' di pepe nel sangue e farli traballare da destra a sinistra e scuoterci un po' fuori da quel rilassamento, la bella musica, e piano piano, e uno poi si mette e vengono le lacrime agli occhi.
0: Va bene.
1: Un po' di pepe,
0: va bene.
1: Ciao,
0: ciao caro, grazie, ciao, grazie. Ciao, un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao a questo nostro amico all'ascolto. Continuiamo con la canzone del maestro Bertoli e naturalmente aspettiamo le vostre chiamate.

0: Sentiamo, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, pronto, sono Maria di Varese.
0: Buongiorno Maria.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno cara.
1: Mi potrebbe suonare Maria Elena?
0: Maria Elena, sì, va bene, vediamo se, sì. se riusciamo nei tempi, vediamo di accontentarti, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E continuiamo a ballare, vai!

0: Sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangio, sono Maria Teresa di Stradella.
0: Oh, Maria Teresa, ciao, buongiorno, ben ritrovata. Tutto bene?
1: Io vorrei una canzone di Ruggero, se possibile, soltanto lei.
0: Soltanto lei di Scanduiti te la mettiamo, va bene, cara, assolutamente.
1: Grazie.
0: Ciao, cara.
1: Saluto anche Mario Gregorio.
0: Va bene, ciao, lo salutiamo. Ciao, grazie.

0: Sentiamo chi abbiamo in linea, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Io chiamo da Borghetto Lodigiano.
0: Sì, buongiorno signora, come si chiama?
1: Io mi chiamo Giovanna.
0: Giovanna da Borghetto. È la prima volta che mi chiami Giovanna, non ti ho mai sentito.
1: No, lo seguo tutti i giorni.
0: Grazie Giovanna.
1: Sono tantissimi anni, sono venuto anche a Radio Super a sentire lunedì.
0: Serata italiana.
1: Io vorrei... Sì. Se si può mettere, perché la canzone, se c'è però, di Bruno D'Andrea, lo conosce?
0: Sì, ho capito, sì, ok.
1: Ecco. L'erba verde di casa mia.
0: Va bene, la cerchiamo, va bene?
1: Grazie mille.
0: Vediamo se riusciamo ad accontentarti. Ciao cara, grazie. Ciao,
1: grazie.
0: Un abbraccio,
1: grazie.
0: Ciao.

Aspettami lì, la canzone di Bertoli. Ecco, mi dispiace che a volte dobbiamo interrompere la canzone, però è importante, noi vogliamo dare veramente spazio ai nostri ascoltatori, alle vostre chiamate, perché è bello questo interagire insieme. Va bene? 351 40 41 42 3, le 10:50 sino alle 11 balliamo il liscio, tante belle canzoni, poi dalle 11 alle 12 ancora tanti bei brani e insomma cerchiamo anche di farvi ascoltare qualcosa di particolare proprio per dar spazio così alla fantasia musicale. La radio come una volta proiettata nel futuro grazie alla nuova tecnologia del DAB, da dove ci potete ascoltare da internet e soprattutto dal vostro televisore, canale 788, la radio che l'ascolti dal televisore, mi raccomando 788, tenetelo sempre presente e ben memorizzato, perché le novità arrivano lì, mi raccomando. Poi naturalmente il canale 96 di Super TV, dove vi offre un palinsesto sempre ricco, e poi da settembre arriveranno anche lì delle belle novità, ripartirà anche poi ottobre Serata Italiana. Questa sera intanto c'è una bella diretta TV dalla festa di Cossirano, in provincia di Brescia, ci sarà la grande orchestra di Elisa, sì, esatto, Silvia Ceccone. Sì, poi prendiamo nota bene, saremo in diretta con le nostre telecamere, vi porteremo il nostro format, balliamo il liscio a casa vostra, perciò mi raccomando, questa sera grande diretta TV, seguiteci a partire dalle ore 21:30 su Super TV. Ok, intanto c'è Pietro Galassi, Lettera per te.

0: per te.
1: Si chiama Lettera per te, questa canzone di Pietro Galassi in diretta con noi qui su Radio Super. Allora, questa sera Silvia Cecconi in diretta su Super TV, la diretta è dalla festa di Cossirano in provincia di Brescia alle ore 21.30, balliamo in liscio, sarà in diretta dalla festa di Cossirano con la grande orchestra di Silvia Cecconi, perciò vi invitiamo a seguirci o vi invitiamo a venirci a trovare la nostra troupe a Cossirano in provincia di Brescia. Va bene, questa è la musica, signori, le canzoni di Radio Super, la nostra e la vostra compagnia in diretta con Pierangelo sino alle ore 12, ed ora c'è Ruggero Scandiuzzi.

0: soltanto lei e la prima ora è sfumata in vostra compagnia, ma adesso abbiamo la pubblicità, poi torniamo nella seconda ora con ancora tante belle canzoni e naturalmente le vostre telefonate al 351 40 41 42 3. A tra poco, rimanete lì. Radio Super, pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: dunque, seconda parte, seconda ora del nostro contenitore Super Mattina con Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta dai nostri studi di Cadignano di Verona Nuova in provincia di Brescia. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci anche in questa seconda ora. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, chi parla?
1: Sono Rachele da Rubiano.
0: Buongiorno Rachele, buongiorno, buona domenica.
1: Grazie anche a te. Puoi mettere la canzone Treno?
0: Treno, vediamo verso la fine, va bene? Perché lì ce l'abbiamo appena fatto, verso la fine te la mandiamo, va bene Rachele?
1: Ti ringrazio.
0: Figurati, buona domenica e grazie, grazie per la tua sintonia.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Rachele da Rubiano in provincia di Brescia, cercheremo sicuramente di accontentarla verso la fine della trasmissione perché adesso abbiamo appena dedicato un'ora alla musica da ballo. Dicevo, noi siamo insieme, vi ricordo anche domani mattina, mi raccomando, canale 788 della radio, Radio Super, dal vostro televisore, io sarò con voi dalle ore 10 alle ore 12, un'altra bella mattina insieme, domani mattina magari chiacchieriamo un po' di più, dai, faremo magari qualcosa di diverso. Va bene, intanto 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci anche in questa seconda ora, sino alle 12 è in diretta. Intanto Elisa stamattina non mi ha portato il caffè, però intanto io mando questa, una granita di limone.

0: una granita di limone. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senta?
0: Sì, chi parla?
1: Sono una siciliana. Mi fa sentire una bella canzone napoletana, per favore.
0: Va bene, la cerchiamo e te la mandiamo. Come ti chiami?
1: Mi chiamo Lina.
0: Lina, da dove ci stai ascoltando, Lina?
1: Da Quinzano d'Olio.
0: Da Quinzano d'Olio, però sei originaria siciliana. Da dove? Di dove?
1: Siciliana, sì. Palermo.
0: Palermo.
1: Palermo.
0: Benissimo,
1: sì,
0: benissimo.
1: È bellissimo.
0: Dai,
1: è bello,
0: lo sappiamo. Però si sta bene anche a Quinzano, dai, lo sappiamo.
1: Che sì,
0: si sta
1: bene. Sì, oh, ormai sono tanti anni,
0: certo,
1: che sono a Quinzano.
0: Certo.
1: Sono venuta che avevo 18 anni.
0: Ormai.
1: Io ho 83, perciò figurati.
0: Sei una quinzanese bresciana ormai, va bene? Senza dimenticare,
1: bene.
0: Senza dimenticare,
1: ciao,
0: le origini.
1: Grazie,
0: ciao, cara.
1: Gentile,
0: ciao, figurati. Ciao, la nostra amica. E dunque continuiamo con le canzoni. Arriva la grande tigre di Cremona, la nostra Mina, con Se telefonando.

Telefonando la voce della tigre di Cremona, la nostra Mina. Le 11:11, ancora buongiorno, ancora buona domenica, siete su Radio Super. Vi ricordo che siete in mia compagnia, in compagnia di Pierangelo, sino alle ore 12, perciò sino alle ore 12 voi, se volete, insomma, potete ancora chiamarci per così chiacchierare con me, con noi qui della radio, raccontarci un po' anche come state trascorrendo, come trascorrerete questa domenica, se avete finito le vacanze, se magari qualcuno le sta iniziando perché la prossima settimana sarà in vacanza, o se insomma non le avete fatte proprio per niente, oppure se state già preparando il pranzo della domenica, un pranzo magari un attimino più curato perché c'è tempo o avete ospiti eccetera, se fate la polenta o cosa fate di buono per questa domenica del 23 di agosto. Ancora buongiorno dunque, buona sintonia, che bello stamattina, devo dire che siete veramente tanti e tante, avete reso importante ancora di più questa trasmissione. Comunque grazie veramente di cuore, perché in questo mese che sto trascorrendo con voi, continuerò fino alla fine della prossima settimana, devo dire che ho avuto modo di conoscervi meglio e devo dire che siamo proprio una grande famiglia. Grazie, grazie veramente di cuore anche dell'affetto che avete così espresso nei miei confronti, grazie, perché veramente devo dire che siete degli amici e siete per me una grande famiglia. Grazie ancora veramente di cuore, ma continuerò a stare con voi anche la prossima settimana, sino a domenica saremo insieme, poi torneremo con il consueto mio appuntamento il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 come ora con Super Mattina. Ma preparatevi, perché le novità anche per quanto mi riguarda non mancheranno, perciò insomma rimanete con noi, perché poi da settembre insomma qualcosa di nuovo senz'altro arriverà. Intanto, a proposito di qualcosa che deve arrivare, un bel brano di musica e di canzoni italiane, i Pooh ci regalano questa La ragazza con gli occhi di sole.

0: ragazza con gli occhi di sole, la voce dei Punamica ci ha chiesto un brano, una canzone napoletana. Ho trovato questa versione live di Massimo Ranieri di Usurdato Innamorato. Mi spiace, mi scuso con gli amici napoletani per la pronuncia. Eccola qui, ve la regaliamo e la regaliamo alla nostra amica che ce l'ha richiesta.
1: Come fra qualche giorno, come tutti i ragazzi della mia età, 20 anni, partirò per il servizio militare. Quale canzone è migliore potevo scegliere per salutarci? Usurdato Innamorato. Innamorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

la voce di Massimo Ranieri, un omaggio alla canzone napoletana. Le 11:21, intanto vi ricordo, fino alle ore 12 io sono qui con voi in diretta, perciò se volete ancora chiamarmi fatelo tranquillamente, vi lascio il numero, lo vedete comunque se ci state ascoltando dal televisore, sia dal canale 788 che dal 96, comunque il numero lo vedete bene in grande, 351 40 41 42 3. Un saluto perciò a tutti voi amici e amiche che ci state seguendo sia sul canale 96 di Super TV, mentre magari leggete il nostro giornale di Info 24, oppure se ci state ascoltando dalla radio avete il nostro logo ufficiale che da 50 anni ci così distingue con Radio Super e il numero appunto per chiamarci. Io sono qui con voi, è stata veramente una mattina bella, bella carica, ricca anche dal punto di vista musicale, insomma una bella fantasia. Grazie veramente di cuore perché ci aiutate in tutti i modi, no? A tenervi compagnia, a tenerci compagnia con le canzoni, insomma facciamo la radio e in questo momento questa trasmissione insieme, questo è molto molto importante, è la vostra collaborazione. Poi grazie anche agli amici e alle amiche che ci hanno chiamato per la prima volta, che magari non l'hanno mai fatto perché non hanno voluto, potuto, per qualsiasi motivo, perciò grazie ancora veramente di cuore per questa bella mattinata che stiamo trascorrendo insieme. C'è un brano adesso di Michele, grande Michele, lo ritroviamo con Susan dei Marinai.

0: questa notte.
1: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto.
2: Pronto, buongiorno Pierangelo, sono Susan dei Marinai.
1: Buongiorno Susan dei Marinai. Buongiorno.
2: Magari ma ti posso dire Marinai.
1: Adesso.
2: Oh mamma mia, adesso una Ersilia di Brescia. Ho voluto scherzare.
1: Certo, naturalmente. È bello, ecco, no? Bisogna anche scherzare ogni tanto, altrimenti se no...
2: Bisogna.
1: Assolutamente.
2: Bisogna. Ecco, non prendere tutto così, perché altrimenti si muore prima del tempo. Però vorrei augurare ai nuovi ascoltatori, a parte, buona domenica a tutte, buona settimana, la prossima
1: certo.
2: Che arriverà. Ma a dire ai nuovi ascoltatori, siccome è da una vita che io ascolto Super TV, non abbandonate più questa TV, perché ogni giorno una sorpresa.
1: Beh, è vero.
2: Di benessere, di salute, di tutto.
1: Ti fa stare bene, qui, il segreto è qui ascoltarci, che chi ascolta Super

0: Susan dei Marinai. Michele, pronto?
1: Pronto, sono Carlo da Pavia.
0: Carlo da Pavia, buongiorno. Buongiorno Carlo.
1: Buongiorno. Senta, ho sentito che hanno richiesto la Paloma.
0: La Paloma, sì, ok.
1: E mi piacerebbe sentirla prima di mezzogiorno, sennò dovrei andare via.
0: Vediamo, com'è? Vediamo se riusciamo. Sì, vediamo, dai. Va bene Carlo? Ok?
1: Sì.
0: Ciao, okay, grazie, un abbraccio. E vediamo di accontentare anche l'amico della Paloma. Era già comunque in programma, dobbiamo vedere se ci stiamo assolutamente nei tempi. Lo dico, lo ripeto, nel limite del possibile, perché abbiamo dei tempi radiofonici da rispettare. Non è che mettete il gettone e la canzone parte. Ecco, non è che vogliamo essere maleducati, però cerchiamo anche di accontentare un po' tutti. E poi abbiamo anche una programmazione musicale che il nostro ufficio musicale prepara prima della trasmissione, che dobbiamo rispettare. Però ecco, ripeto, noi cerchiamo nel limite del possibile di accontentare tutti, ok? Adesso c'è un brano dalla grande Milva, qui lo ritroviamo interpretato dalla grande Milva, ma prima abbiamo una telefonata, sentiamo se c'è qualcuno per noi. Pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, chi parla?
2: Sono Ortensia.
0: Ortensia, buongiorno. Buongiorno.
2: Innanzitutto volevo fare un saluto, salutare te e salutare anche Giorgio Conti, se è all'ascolto.
0: Certo, non so se è all'ascolto, in vacanza, però va bene, certo.
2: Ma niente, lo salutiamo lo stesso. Saluto la Carla da Cremona,
0: sì.
2: E saluto l'amico del Giaguaro, che è un po' che non lo sento più.
0: Va bene, il nostro Gianfranco lo salutiamo, va bene? Ok, Ortensia, ti auguro.
2: E poi volevo dire, se potevi suonare Sognami di Biagio Antonacci.
0: Elisa, prendi nota, vediamo con i tempi. Sognami di Antonacci, va bene Ortensia, se riusciamo nei tempi te la mettiamo volentieri, va bene?
2: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao Ortensia, grazie, un abbraccio a te e a Muratello. Grazie a questa nostra amica all'ascolto. Dicevo, Milva interpreta questa canzone dal titolo Alexanderplatz.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La vita

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto. No, bisogna aprire il telefono, però. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Maria.
0: Maria.
1: Di Bacco d'Olio.
0: Buongiorno, Maria, buongiorno.
1: Sì. Ascolti, vorrei fare gli auguri alle mie figlie gemelle.
0: Sì.
1: Che oggi fanno gli anni.
0: Bene, auguroni, come si chiamano?
1: Monica e Laura.
0: Auguri dunque, buon compleanno a Monica e Laura dalla mamma Maria, da Rubecco d'Olio.
1: Bene. Lo ringrazio.
0: Prego.
1: Complimenti dalla trasmissione.
0: Grazie, auguroni, buon festeggiamento. Grazie, grazie,
1: buongiorno,
0: grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie, auguroni a queste nostre amiche all'ascolto.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: la voce dei Nomadi con Tutto a posto. Le 11:36 minuti primi, siamo quasi in addirittura d'arrivo, ma ho detto quasi perché sennò alle 12 e siamo qui in diretta con voi e per voi, lo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verona Nuova, da dove dalle ore 10 siamo in diretta e vi stiamo trasmettendo così la compagnia e le canzoni alla radio. Che bello stare con voi, grazie veramente di cuore ancora, perché abbiamo trascorso queste due ore intense, ma veramente intense, perché questa mattina le telefonate sono arrivate tante, ancora grazie, perché oltre alle telefonate che sentiamo e tocchiamo così con mano, devo dire che anche i numeri, i dati di ascolto, insomma, stanno crescendo in ora, grazie veramente di cuore per la vostra amicizia e la vostra partecipazione costante a tutte le nostre trasmissioni, sia sul canale 788 della radio, che ripeto sta crescendo veramente molto molto bene, ma anche sul canale 96. Saluto ancora l'amica Ortensia che mi ha chiamato da Muratello in provincia di Brescia, ma a proposito di chiamate ne abbiamo ancora una per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, ciao Lisa.
0: Buongiorno.
1: Grazie
0: buongiorno.
1: Per questa meravigliosa mattinata.
0: È stata una bella mattina, veramente, i nostri amici.
1: Sì, bello stare così in compagnia.
0: Esatto, così, insomma, ci teniamo compagnia. Abbiamo trascorso l'estate insieme, ma poi ne arriveranno delle belle. Preparati.
1: Ho sentito che ci sei domani mattina dalle 10 al mezzogiorno.
0: Ci sono, poi ci
1: sei. E lunedì dalle 8 alle 10.
0: Martedì dalle 8 alle 10.
1: Ma ecco, martedì.
0: Oh, ma sei brava, tu potresti farli tu i palinsesti, veramente.
1: Va bene, grazie.
0: Va bene, Rita.
1: Ascolta, Michelangelo, volete venire te, anche Lisa, tutti, a mangiare una fetta di polenta, me la offro con tutto il cuore.
0: Va bene, adesso partiamo e arriviamo, va bene? prendiamo l'elicottero e arriviamo, ciao.
1: Va bene, ciao
0: Rita,
1: grazie.
0: Un abbraccio alla nostra Rita da Breno, un saluto a Breno e un saluto anche alla Valle Camonica, naturalmente un abbraccio perché in questi giorni veramente il maltempo l'ha un po' presa di mira, e comunque un saluto e un abbraccio a tutti gli abitanti della Valle Camonica che in questi giorni hanno purtroppo subito danni a causa del maltempo. Dunque, dicevo, Ortensia mi ha chiesto questo brano di Biagio Antonacci e la Elisa me l'ha preparato al volo, eccolo qui.
2: Cette chanson est pour toi.
3: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà
2: e personne ne l'écoutera.
3: La canterò con poca voce sussurrando te là
2: tout doucement,
3: e arriverà prima che tu ti addormenterai.
2: Tu t'endormiras.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Fabio Di Mandello.
0: Ciao.
1: All'inferno.
0: No, dimmi, ci mancherebbe. Dimmi.
1: A Mandello l'888 non si sente più.
0: Non lo so, perché noi non risulta, cioè per noi il segnale c'è.
1: Però non arriva più.
0: Hai provato a rifare la sintonia? Hai provato?
1: Ho provato tutto.
0: Guarda, non saprei proprio cosa dirti, perché veramente mi dispiace per questo, mi dispiace veramente, però guarda, non ho una spiegazione attualmente da poterti dare, perché secondo i nostri, secondo le nostre rilevazioni il segnale è presente. Ok?
1: È stato qui anche l'antenista.
0: E non c'è stato niente da fare. Non c'è stato niente da fare. Mi dispiace, magari provo ancora, magari nei prossimi giorni, magari è dovuto magari al tempo, non lo so. Però io ti posso confermare che la televisione e la radio si sente comunque. Perché si sente il 96 e anche il 788. Assolutamente.
1: Sì,
0: perché
1: 96. Sono
0: ecco, se sei
1: 96.
0: Ok. Perciò vuol dire che devi sentire anche il 788. Va bene? Grazie, ti saluto. Ciao, un abbraccio, ciao.

La voce di Biagio Antonacci, ed ora arriva Ramazzotti, Eros Ramazzotti, non l'amaro, Eros Ramazzotti, più bella cosa.

0: Allora sentiamo se abbiamo in linea ancora qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Angela.
0: Sì?
1: Di Corsico, Milano.
0: Oh, Angela.
1: Non so se lo conosci?
0: Certo che conosco Corsico, in provincia di Milano. Assolutamente sì.
1: È il paese più brutto.
0: Beh, no.
1: Ogni mi piace. Io sono nata a Pietrelasso.
0: Ah, ok. Ma no, ma guarda che comunque tutti i paesi hanno qualcosa di bello da scoprire, sempre.
1: I miei ricordi sono via terrazzo.
0: Certo, è ovvio che la tua origine non si dimentica mai. Poi, purtroppo, per tanti motivi ci si sposta, però dai, ok?
1: Senti un po'.
0: Dimmi,
1: voglio
0: Angela.
1: Voglio sgridarti.
0: Sì, perché
1: una signora ha chiesto Maria Elena e non è la prima volta e non la mettete.
0: Aspetta, non abbiamo ancora finito la trasmissione però, E prima di parlare
1: sono qui che aspetto perché mi piace tanto, mi ricorda mio marito.
0: Dai, stai lì, va bene, ok? Ciao cara,
1: ciao.
0: Qui non avete pazienza, cari amici e amiche all'ascolto. Non sai.

la voce di Ramazzotti. Ho detto che non avete pazienza, l'avevamo già pronta la canzone Maria Elena, è il tempo di trovarla, è il tempo di programmarla, perché insomma, lo ripeto, noi nel limite del possibile cerchiamo sempre di accontentarvi, però ricordate che stiamo conducendo una diretta, abbiamo dei tempi radiofonici da rispettare, abbiamo dei tempi da assolutamente che non possiamo ignorare, perciò ecco, abbiate comunque pazienza che cerchiamo in qualche modo di accontentarvi. Eccolo qui il brano per questa amica che ci ha chiamato poco fa dal titolo Maria Elena.

Maria Elena, eccolo qui il brano per le amiche che l'avevano richiesto nel corso di questa nostra mattinata. Mamma mia, siete stati veramente tanti, ma c'è ancora 10 minuti per stare insieme. Dovrei riuscire ad accontentare anche chi mi aveva chiesto la Paloma e chi mi aveva chiesto il brano Treno. Vediamo di riuscire ad accontentare anche questi amici ascoltatori, così questa mattina ho cercato di accontentarvi il più possibile, veramente, proprio perché è domenica, perché siamo in estate, ho voluto fare una trasmissione proprio quasi su misura per voi. Intanto il giardino dei semplici, M'innamorai.

0: La Paloma è in onda con noi, abbiamo qualcuno al telefono, pronto?
1: Sì, sono ancora io che ti sto ringraziando per la sera, per la mattinata che mi hai fatto.
0: Grazie.
1: Sono Piera,
0: sì.
1: Almeno sai chi sono.
0: Sì, sì.
1: Piera Rosangela di Angelo.
0: Sì, certo, ecco, Piera, grazie, ecco. Grazie per la tua compagnia, ci sentiamo domani.
1: Ecco.
0: Ciao Piera.
1: Domani non so che ora arrivo perché vado via.
0: Vabbè, quando vuoi, io sono, ci sono tutta settimana. Ciao cara, grazie.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, un abbraccio, grazie a te, grazie alla nostra Piera e grazie ancora a tutti voi perché questa mattina siete stati veramente tanti e tanti a tenerci compagnia e siamo ora in dirittura d'arrivo per questa nostra mattinata insieme. Grazie veramente di cuore per la vostra attiva partecipazione. Noi ci sentiamo domani mattina sempre qui sul canale 788 di Radio Super a partire dalle ore 10 sino alle ore 12 ancora insieme per tanta musica e tanta compagnia. L'augurio di una buona continuazione, di una buona domenica e come sempre da Pierangelo e da Radio Super un abbraccio e un saluto. Treno di Franco Bagutti.

0: Diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia, abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 12 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Da tempo sei cambiata, come sei diventata, addirittura come surgelata. Hai perso, amica mia, l'istinto sessuale. Ti offro amore, tu resti di sale. Ti farò lo spogliarello che ti smuova un po' il cervello, che ti faccia dire olè. Anche l'ultimo indumento è caduto, ma è lo stesso.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 15 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 17:00.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19:57 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

te, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la doma di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la doma di picche, quella donna somiglia a te.

Stai ascoltando Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ci sono davanti. Sì,

come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

sognato di essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato di essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pietra.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

vieni.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. L'ora esatta.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena, no, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca ed insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione, su vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera, tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coldiretti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

mi disse prendimi.

0: Puerto Rico, Rico, Rico.
1: Questa è Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:53.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.